a prodia udu ofako kroni ma e basu ofako auditorium opposite ayalolo bus stop ho na e ho e na jumedi no e basu nti enyu hu fimu